0: sogni. Buonanotte a te che sei lontana.
1: Nini Rosso, heute in der Extended Version.